ntotse o di etsang a una challenge empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le challenge a una challenge a u hori sharp mfana ka u hori sharp da tshinogo nogo a si yo go mo